0: senza di stile, ma senza sosso. Ci ho perso un mucchio, ma via, perché era congo della Cina, se mi uscì in Mauritania. Mi dicevano, poi c'è che esiste, era di altri uomini. Era, vai.
1: Tardes, amigo. Hola.